che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park è fabbrica della scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Fiesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno, per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

impeccabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Benvenuti a tutti, ben ritrovati, siete con The Mag, con Yuri Caliolo, prontissimi per un nuovo appuntamento, prontissimi per un nuovo Best Of. Oggi andremo a riascoltare la puntata di mercoledì 20 maggio.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: The Mac.
1: Allora, amici di The Mag, immaginate una scena insieme a me, siete in coda, in viaggio, avete ancora un bel po' di ore davanti a voi e c'è un traffico intenso, quindi siete fermi, ci sono chilometri davanti di auto e nei dintorni non c'è nessun'area di servizio e ci sono delle esigenze fisiologiche, no? Abbiamo un certo bisogno di trovare un autogrill per fermarci, una cosa che può capitare veramente a tutti. O che è capitata veramente a tutti e non possiamo andare da nessuna parte. Ecco, c'è chi ha deciso di risolvere assolutamente questo problema, qualcuno ha deciso di portare il bagno direttamente in auto. C'è un gruppo cinese, partner di Huawei, che ha depositato un brevetto decisamente fuori dagli schemi, una toilette integrata nell'auto, presente sotto il sedile del passeggero, attivabile anche con comando vocale. Basta solo dirlo, fa veramente ridere, però effettivamente esiste ed entra in funzione il meccanismo. È tutto progettato per uscire solo quando serve veramente. Non è un concept, ma è un progetto concreto pensato per chi passa ore appunto in viaggio. Quindi mettiamo in mezzo i camionisti, le famiglie, chi fa spesso viaggi lunghi. Geniale o eccessivo? Secondo voi da che parte ci dobbiamo schierare? Di sicuro è uno di quei casi in cui la tecnologia non si limita a migliorare l'esperienza, ma cambia proprio il modo in cui immaginiamo un'auto da mezzo di trasporto, come è sempre stato, a spazio totale, dove si può fare qualsiasi cosa.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana, da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

12 di agosto torna l'appuntamento con le stelle, diamo subito un'occhiata a quello che il cielo ha riservato per noi. Ariete, date il giusto peso alle proposte che vi verranno fatte. Toro, nel

Accettare certi incarichi, valutate lo sforzo per realizzarli. Gemelli, è giunto il momento di fare piani a lunga scadenza, e Cancro, controllate l'irritazione pensando poi al risultato finale. Leone, avvenimenti inattesi movimenteranno la vostra giornata, mentre alle Vergini, o ai Vergini, diciamo, lasciatevi guidare dai suggerimenti dell'intuito. Bilancia, non è il momento di dare l'avvio a troppe faccende, calma. Scorpione, tenete conto degli imprevisti nei vostri progetti. Sagittario, mettete immediatamente in atto le idee che formulerete. Capricorno, utilizzate nel modo migliore la giornata che vi attende. Acquario, evitate qualsiasi tipo di discussione in famiglia, cercate quindi di mantenere un pochino la calma. E ai Pesci, diciamo, limitatevi alle iniziative che si potranno concludere in modo rapido. Anche per questo 12 di agosto è quindi tutto con le stelle, appuntamento a domani.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Dopo anni e anni di fogli compilati a mano, firme, anche errori e tempi abbastanza lunghi, cari amici di The Meg, arriva una novità che cambia completamente la gestione degli incidenti ed è il modulo di constatazione amichevole che diventa digitale. Significa che tramite un'applicazione o comunque varie piattaforme che si possono trovare online sarà possibile compilare tutto direttamente dal nostro smartphone e si farà tutto in modo veloce, guidato, con meno margine di errore. Un passaggio che punta a semplificare la burocrazia, accelerare le pratiche assicurative, perché uno dei problemi principali è sempre stato proprio quello degli errori, no? nella compilazione. È capitato un po' a tutti di sbagliare qualcosina e quindi devi rifarlo, i tempi si allungano sempre di più. Invece il sistema guida l'utente passo dopo passo e rende il processo più chiaro, immediato. Resta comunque una condizione fondamentale per entrambi i conducenti, no? Che devono essere d'accordo e quindi possono poi procedere con il digitale, ma nel complesso è un salto in avanti importante. Meno carta, meno confusione e soprattutto quello che desideriamo di più in questi ultimi anni: più velocità.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: 9:01.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati dalla redazione, non mi fido dell'Iran e siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz, non loro, ha ribadito Donald Trump parlando con i giornalisti al suo ritorno a Washington dall'Ohio. L'Iran non diventerà il bullo del Medio Oriente, ha aggiunto il presidente USA, che sul volo dalla Turchia ha cambiato per ragioni di sicurezza il mese scorso, ha spiegato: faccio semplicemente quello che mi dicono i servizi segreti. È salito ad almeno 240 il numero delle vittime del sisma di magnitudo 7.4 che lunedì ha colpito la Colombia occidentale. Si continua a scavare tra le macerie e si teme che il bilancio possa aggravarsi ulteriormente. I feriti infatti sono un migliaio, mentre i dispersi sarebbero circa 3.000. Oggi nel carcere romano di Rebibbia, Walter La Vitola comparirà davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia che segue l'arresto come presunto mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato al faccendiere, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti. Oggi nei cieli europei assisteremo a uno degli

0: Spettacoli astronomici più suggestivi dell'anno. La Luna coprirà completamente il Sole durante una rara eclissi totale. In Italia il fenomeno sarà visibile in modo parziale attorno alle 19.30. In diverse località del nord-ovest la Luna arriverà a nascondere oltre il 90% del disco solare. Gli europei di Atletica Birmingham è finita nel modo peggiore la finale dei 100 metri per Marcel Jacobs, che sognava il triscontinentale consecutivo. Dopo aver dominato in semifinale, l'azzurro ha avvertito un problema muscolare poco prima della finale. Il velocista si è presentato comunque ai blocchi di partenza, ma la sua gara è durata qualche decina di metri, chiudendo settimo. L'Italia festeggia però con Nadia Battocletti, che si conferma regina del mezzo fondo, dominando i 5.000 metri. Medaglia di bronzo per un'altra azzurra, Nicole Maiori. E agli europei di nuoto a Parigi, Simona Quadarella fa poker di titoli continentali negli 800 stile libero. Sale sul gradino più alto del podio anche Nicolò Martinenghi, oro nei 100 rana, mentre Simone Cerasuolo si aggiudica il bronzo nella stessa specialità. Storico bronzo poi per Sara Curtis nei 100 stile. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Jesolo Summer Hit. 4 successi di ieri e di oggi.

0: come around.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: C'è una storia che sembra quasi una sfida contro il tempo, un uomo con la sua auto e un obiettivo preciso, portare il contachilometri a 7 cifre, esattamente 1 milione. Chi è che mai è riuscito a vedere sulla propria auto 1 milione di chilometri, no? Una cosa secondo me veramente molto molto molto rara. Invece lui ci è riuscito con quest'auto che ha portato avanti per 15 anni, ha macinato un bel po' di strada, ha mantenuto la macchina in ottime condizioni, no? La manutenzione è stata continua, molte auto moderne oggi invece vengono cambiate, non lo so, a 300-400 mila chilometri, lui invece è andato molto oltre, fino ad arrivare a 999.999. Il momento poi è arrivato, lui ha deciso di riprenderlo con il telefono, nel frattempo gridava, urlava, era molto felice di tutto questo per vedere quel numero storico, 1 milione, e invece no, esattamente in quel momento il contachilometri si è resettato, da 999.999 è diventato zero, tarallo, come dice un influencer che seguiamo sui social, come se tutto ricominciasse, no? Questa notizia è diventata virale al punto che il produttore dell'auto ha contattato il proprietario offrendogli una vettura nuova in cambio di quella vecchia, perché quell'auto non è più solo un mezzo, ma è diventata una storia, un messaggio, forse anche una domanda: quanto possono davvero durare le cose se smettiamo di cambiarle troppo presto? Magari quell'auto che abbiamo deciso di cambiare a 300 km perché è troppo vecchia, se con la giusta manutenzione potevamo portarla, spingerla ancora oltre, non dico 1 milione perché è veramente un numero quasi impossibile da vedere, però se ci è riuscito lui ci possiamo riuscire un po' tutti noi.
1: Associazione Jesolo Campings, natura, libertà e comfort a due passi dal mare.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: a Radio Jesolo Web.
1: È tempo di The Mac.
2: Si conclude qui il nostro appuntamento anche per questo mercoledì. Abbiamo riascoltato la puntata di mercoledì 20 maggio. Questa è la settimana dedicata al best of di The Mag. Appuntamento a domani, fate bravi ma non troppo.
3: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Telescopi puntati verso il cielo dalla terrazza panoramica del J Museo di Jesolo, che nei prossimi mesi diventerà un punto di osservazione privilegiato per stelle, pianeti e fenomeni astronomici. Sono 4 le serate a tema organizzate nell'ambito della vostra Moon tra Terra e Spazio, con la partecipazione dell'Unione Astrofili, tra osservazioni guidate e divulgazione scientifica. Si parte domani 12 agosto con Eclissi al tramonto, appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito. Dalla terrazza del museo sarà possibile

0: assistere all'eclissi parziale di sole osservando il fenomeno in sicurezza attraverso appositi filtri solari. L'iniziativa, con il coordinamento scientifico di Pleiadi, sarà accompagnata da spiegazioni e approfondimenti. Poi si passa al 22 agosto, quando ci sarà Sotto il cielo d'estate, un viaggio tra stelle, costellazioni e miti. Il ciclo proseguirà il 19 settembre con Il Signore degli Anelli. Protagonista sarà Saturno, uno dei pianeti più affascinanti del sistema solare, insieme ad altre meraviglie visibili nel cielo di fine estate. Ultimo appuntamento il 17 ottobre con Il cielo d'autunno. Nuove costellazioni, galassie e ammassi stellari accompagneranno il pubblico nell'ultima serata astronomica di Moon Jesolo, chiudendo un percorso pensato per avvicinare i grandi e piccoli alla scoperta dell'universo. Ultima pagina, parliamo di sicurezza, più sicurezza, nella fattispecie per monopattini e di bike, test di sobrietà per sbloccarli. Formazione sul territorio e tecnologia per rendere più sicuro l'utilizzo di monopattini ed e-bike in sharing si è svolto giovedì 6 agosto a Jesolo, il secondo dei tre appuntamenti serali promossi dalla città di Jesolo per sensibilizzare cittadini e turisti a una mobilità più consapevole. Durante l'iniziativa i partecipanti hanno potuto provare i mezzi in condizioni di sicurezza, ricevere indicazioni sui comportamenti corretti alla guida e assistenza, naturalmente, per scaricare e configurare l'app del servizio. Dopo il primo incontro del 31 luglio, il ciclo si concluderà il 21 di agosto. Gli appuntamenti rientrano nel percorso sviluppato con Itaca e la città di Jesolo per rafforzare informazione e prevenzione, soprattutto durante l'estate, quando aumentano presenze e spostamenti con i mezzi in sharing. Ritornata la bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci, un ritorno dal forte valore simbolico per Jesolo, legato alla memoria e alla storia della comunità. La città ha celebrato il ritorno della storica bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci in occasione di un incontro che ha riunito il sindaco e i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al Comitato d'Intesa Cittadino. E la cerimonia è arrivata in concomitanza con l'avvio di una nuova fase per il sodalizio jesolano. Alla guida dell'Associazione Combattenti e Reduci è stato infatti eletto Roberto Rugolotto, nuovo presidente, quale il sindaco ha rivolto a nome dell'intera comunità e gli auguri di buon lavoro per l'incarico appena assunto. Il ritorno della bandiera rappresenta anche un elemento di continuità con la storia dell'associazione e con l'attività svolta nel corso degli anni per conservare e tramandare la memoria di quanti hanno vissuto direttamente i conflitti e le vicende che hanno segnato il paese. E con questo è tutto per il momento. Per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Dance Remember.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Amici, ma buongiorno, una buona giornata a tutti voi, ben ritrovati, buon mercoledì 12 di agosto, eccomi qui in diretta anche quest'oggi, anche nel corso di questa mattinata, pronto per andare ad informarvi su ciò che di bello ci sarà da fare qui a Jesolo nelle prossime ore ed anche nei prossimi giorni. Restate con noi.

Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

12 di agosto torna l'appuntamento con le stelle, diamo subito un'occhiata a quello che il cielo ha riservato per noi. Ariete, date il giusto peso alle proposte che vi verranno fatte. Toro, nell'accettare certi incarichi, valutate lo sforzo per realizzarli. Gemelli, è giunto il momento di fare piani a lunga scadenza e Cancro, controllate l'irritazione pensando poi al risultato finale. Leone, avvenimenti inattesi movimenteranno la vostra giornata, mentre alle Vergini o ai Vergini, diciamo, lasciatevi guidare dai suggerimenti dell'intuito. Bilancia, non è il momento di dare l'avvio a troppe faccende, calma. Scorpione, tenete conto degli imprevisti nei vostri progetti. Sagittario, mettete immediatamente in atto le idee che formulerete. Capricorno, utilizzate nel modo migliore la giornata che vi attende. Acquario, evitate qualsiasi tipo di discussione in famiglia, cercate quindi di mantenere un pochino la calma. E ai Pesci, diciamo, limitatevi alle iniziative che si potranno concludere in modo rapido. Anche per questo 12 di agosto è quindi tutto con le stelle, appuntamento a domani.

0: Amici, questa sera Jesolo offrirà uno spettacolo davvero speciale perché sulla terrazza panoramica del J-Museo sarà infatti possibile seguire dal vivo l'eclissi di sole con l'evento Eclissi al tramonto organizzato proprio nell'ambito di quella che è la mostra Moon tra Terra e Spazio. Che cosa accadrà? Beh, dalle 19 i partecipanti saranno accompagnati dagli esperti di Pleiadi che spiegheranno quindi quello che è il fenomeno e guideranno anche l'osservazione in sicurezza grazie a quella che sarà la distribuzione di occhiali certificati. L'eclissi inizierà alle 19:27, raggiungerà poi il massimo alle 20:18, quando oltre il 92% della superficie del Sole sarà coperto dalla Luna, e si concluderà poi alle 20:21, proprio in concomitanza con quello che sarà il tramonto sulla laguna di Venezia. Ecco, durante la serata poi sarà anche possibile seguire quella che sarà la diretta di INAF dedicata all'eclissi totale, che in questo caso sarà visibile dalla Spagna. La mostra Moon tra Terra e Spazio, ve lo ricordo, è aperta tutti i giorni al J-Museo dalle 10:30 alle 21:30. Ecco, un'occasione da non perdere proprio per vivere la scienza con gli occhi puntati al cielo. Se non volete perdervi l'eclissi dal J-Museo, beh, trovate info e dettagli su moonjesolo.com.
1: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
2: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information visit jesolo.it.
3: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Amici, a Jesolo è già operativo quello che è il nuovo servizio di trasporto notturno dedicato alla movida estiva e pensato proprio per permettere ai giovani, ma anche ai turisti e residenti, di spostarsi tra quelli che sono i principali luoghi del divertimento senza magari dover necessariamente utilizzare l'auto privata. Ecco, un servizio realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Jesolo, ATVO e SILP Fibe Commercio, che è partito nei giorni scorsi e proseguirà poi nelle serate del 12, 13, 14, 15, 16, ma anche nel 21, 22, 23, 28 e 29 agosto. Gli autobus saranno in servizio dalle 23:40 alle 5:30 con circa 10 corsie.

0: Stanze per notte, un percorso che collegherà la stazione degli autobus, quindi in Piazza Brescia, e poi Piazza Internazionale, Piazza Aurora, Piazza Marina, Il Muretto, Marina Club e Kings. Un'iniziativa che punta soprattutto sulla sicurezza. Offrire un'alternativa all'auto significa poi anche ridurre, perché no, quelli che sono i rischi legati agli spostamenti dopo una serata nei locali. Il progetto è sostenuto, proprio questo lo diciamo, in modo importante dal mondo della notte jesolano, che contribuisce a coprire oltre 2/3 dei costi. Insomma, a Jesolo il messaggio è chiaro, è divertirsi sì, ma tornando a casa in sicurezza.
1: Hast du Lust auf ein authentisches italienisches Erlebnis? Jede Woche mit Easy Language Jesolo. Dienstags italienisches Sprachfrühstück und freitags Markt von Jesolo. Lerne Italienisch mit Spaß. Für weitere Informationen rufe +39 0421 382 023 an oder frage an der Rezeption deines Hotels nach. Jesolo. Jeden Tag ein Erlebnis.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Ancora salve a tutti, ancora un buon mercoledì 12 di agosto in diretta qui su Radio Jesolo Web. Bene amici, io ne approfitto anche per ricordarvi insomma che questa mattina fino alle 13.30 trovate in versione sperimentale estiva il mercato in Via dei Mille, Piazza Nember.
1: Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: time.
1: Amici, quella che è la rassegna del carnevale d'estate, beh, torna ad animare Piazza Torino questa sera con spettacoli teatrali e commedia dell'arte, regalando quindi serate divertenti adatte proprio a tutte le età. L'appuntamento è con il teatro concerto Solo per dirti addio, insomma una storia di un uomo della nostra terra che deportato in Inghilterra ai tempi della Seconda Guerra Mondiale vive quella che è un'intensa storia d'amore, proprio convinto che sia finita con il suo ritorno in patria dopo la liberazione. No, sarà così? Beh, scopritelo questa sera. L'appuntamento è come sempre in Piazza Torino a partire dalle ore 21.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non

0: mondo.
1: Bene amici, per quanto mi riguarda è davvero tutto, io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio, insomma mi auguro anche di avervi dato qualche consiglio che possa poi rivelarsi utile per occupare al meglio il vostro tempo libero. Per quanto mi riguarda l'appuntamento a questo punto è per domani, sempre qui, solita ora, su Radio Jesolo Web. Ciao!
2: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 12 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Telescopi puntati verso il cielo dalla terrazza panoramica del J Museo di Jesolo, che nei prossimi mesi diventerà un punto di osservazione privilegiato per stelle, pianeti e fenomeni astronomici. Sono 4 le serate a tema organizzate nell'ambito della vostra Moon tra Terra e Spazio, con la partecipazione dell'Unione Astrofili, tra osservazioni guidate e divulgazione scientifica. Si parte domani 12 agosto con Eclissi al tramonto, appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito. Dalla terrazza del museo sarà possibile assistere all'eclissi parziale di sole osservando il fenomeno in sicurezza attraverso appositi filtri solari. L'iniziativa, con il coordinamento scientifico di Pleiadi, sarà accompagnata da spiegazioni e approfondimenti. Poi si passa al 22 agosto, quando ci sarà Sotto il cielo d'estate, un viaggio tra stelle, costellazioni e miti. Il ciclo proseguirà il 19 settembre con Il Signore degli Anelli. Protagonista sarà Saturno, uno dei pianeti più affascinanti del sistema solare, insieme ad altre meraviglie visibili nel cielo di fine estate. Ultimo appuntamento il 17 ottobre con Il cielo d'autunno. Nuove costellazioni, galassie e ammassi stellari accompagneranno il pubblico nell'ultima serata astronomica di Moon Jesolo, chiudendo un percorso pensato per avvicinare i grandi e piccoli alla scoperta dell'universo. Ultima pagina, parliamo di sicurezza, più sicurezza, nella fattispecie per monopattini e di bike, test di sobrietà per sbloccarli. Formazione sul territorio e tecnologia per rendere più sicuro l'utilizzo di monopattini ed e-bike in sharing si è svolto giovedì 6 agosto a Jesolo, il secondo dei 3 appuntamenti serali promossi dalla città di Jesolo per sensibilizzare cittadini e turisti a una mobilità più consapevole. Durante l'iniziativa i partecipanti hanno potuto provare i mezzi in condizioni di sicurezza, ricevere indicazioni sui comportamenti corretti alla guida e assistenza, naturalmente, per scaricare e configurare l'app del servizio. Dopo il primo incontro del 31 luglio, il ciclo si concluderà il 21 di agosto. Gli appuntamenti rientrano nel percorso sviluppato con Itaca e la città di Jesolo per rafforzare informazione e prevenzione, soprattutto durante l'estate, quando aumentano presenze e spostamenti con i mezzi in sharing. Ritornata la bandiera dell'associazione combattente.

0: attenti e reduci un ritorno dal forte valore simbolico per Jesolo, legato alla memoria e alla storia della comunità. La città ha celebrato il ritorno della storica bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci in occasione di un incontro che ha riunito il sindaco e i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al Comitato d'Intesa Cittadino. E la cerimonia è arrivata in concomitanza con l'avvio di una nuova fase per il sodalizio jesolano. Alla guida dell'Associazione Combattenti e Reduci è stato infatti eletto Roberto Rugolotto, nuovo presidente, al quale il sindaco ha rivolto, a nome dell'intera comunità, gli auguri di buon lavoro per l'incarico appena assunto. Il ritorno della bandiera rappresenta anche un elemento di continuità con la storia dell'associazione e con l'attività svolta nel corso degli anni per conservare e tramandare la memoria di quanti hanno vissuto direttamente i conflitti e le vicende che hanno segnato il paese. E con questo è tutto per il momento. Per altri approfondimenti, www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: Bieber.
1: La storia delle disco di Jesolo continua.
2: Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa. Oh.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

이별. 내 우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: Hit the beat and take it to the first note.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Come state? Dove siete? Che fate di bello? Spero per voi che siate in ferie, ma in tal caso, se così non dovesse essere, non preoccupatevi. Cercheremo anche oggi di strapparvi un sorriso e andiamo alle domande della nostra Peppia tra poco. Per il best of di questa settimana riprendiamo quel momento in cui abbiamo chiesto cose alla nostra Peppia, la nostra intelligenza artificiale, o meglio, la nostra ignoranza artificiale, che appunto si chiama Peppia. IA, tra poco al Comedy Radio Show.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Andiamo dalla nostra Peppia, la nostra IA, intelligenza artificiale, che però a noi risponde in maniera ironica e meno intelligente possibile, ma non perché lei non lo sia intelligente, ma perché in questo mondo fatto di questi chatbot che vogliono dare tutte le risposte del mondo in maniera forbita, lei esce fuori dagli schemi. Ti è piaciuta questa presentazione?
2: Posso dire una cosa? Ridilla ogni volta che introduci Peppia.
1: Non mi verrà mai più.
2: Perché è bella.
1: Vabbè, ci proverò.
2: Risentiamoci la puntata.
1: La registrerò.
2: Poi, allora, sì, oggi la Peppia è così, come hai detto giustamente tu, risponde in maniera un po' meno consona alle domande degli ascoltatori, quindi da ignorante artificiale. Ad esempio, la prima domanda è: Peppia, come faccio a essere più organizzato? E Peppia risponde: facile, fai una lista delle cose da fare, poi perdila, così non hai più niente da fare, organizzazione risolta, tiè, subito risolto.
1: Mi piace Peppia.
2: La seconda domanda: Peppia, come posso mangiare più sano? Sai, queste comunque sono domande che uno fa all'intelligenza artificiale.
1: Quanti di noi le hanno fatte a chat GPT?
2: E allora Peppia risponde: come posso mangiare più sano? Mangia verdure, oppure fai come me, guarda le verdure da lontano e pensa intensamente a una vita più sana. Il pensiero conta, no?
1: Beh, certo,
2: questo,
1: certo.
2: Insomma, già nel cervello parte poi, no? Il fatto, l'azione. Esatto.
1: E se fosse il pensiero di mangiare sano esso stesso
2: mangiare sano. Vedi, Ale, anche tu vedo che sei passata per Peppia. Poi: Peppia, come posso migliorare la mia memoria? Ripeti le cose tre volte. Funziona, credo.
1: Non mi ricordo.
2: È così. Poi: Peppia, come faccio a non farmi distrarre dal telefono? Semplice, spegnilo, poi riaccendilo, poi spegnilo di nuovo. A un certo punto ti annoi e lo lasci stare. Peppia, come posso essere più fortunato? Cammina con sicurezza, sorridi e soprattutto non controllare mai il meteo. La fortuna ama le persone impreparate. E la conclusione della Peppia è: ricordate, io non sono sbagliata, sono creativamente alternativa.
1: E ci piace assolutamente così. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that.

dormire. Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: La nostra Peppia alternativa, come si è autodefinita, l'ignoranza artificiale, che fa finta di essere ignorante per essere ironica, ma in realtà è molto più più intelligente delle altre chatbot.
2: Perché è difficile far ridere. Un conto è dare la risposta, quella ufficiale, quella
1: come fa GPT?
2: Quella seria, andando a prendere codici, informazioni che sappiamo tutti. Un conto è lavorare col pensiero laterale.
1: E infatti lo sapevo che tiravi in ballo il pensiero laterale, che a questo punto hai tramandato alla nostra Peppia. A quanto pare si è allenata molto bene. Andiamo da Serena, cosa ci dice per quanto riguarda le domande che noi abbiamo fatto finta di porre.
2: Sì, domande che voi potreste fare, domande classiche che uno fa sempre all'intelligenza artificiale, solo che le facciamo all'ignoranza artificiale. E Serena scrive: ho provato il metodo della Peppia per non farmi distrarre dal telefono.
1: Accendi, spegni.
2: L'ho spento, riacceso, spento. Ora si è reso lui. Forse funziona davvero.
1: No, forse non ti funzionerà
2: mai
1: più.
2: Di comprare un altro telefono.
1: È andato via.
2: Noi
1: ciao.
2: Non ci prendiamo responsabilità, ovviamente. No. E poi Davide scrive: la Peppia dice di ripetere le cose 3 volte per la memoria. Io l'ho fatto, adesso però non so più cosa devo ricordare.
1: A Davide!
2: Metti un po' il braccio.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Cari amici del Comedy, prosegue il nostro best of in questo mercoledì, tra poco insieme alla nostra Cecilia, che ci ha parlato di, diciamo, qualcosa di particolare che riguarda Julio Iglesias, ovvero l'ossessione del suo profilo migliore. Tra poco per la rubrica Strano ma Vero.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Julio
1: sembra pure spagnola.
0: Sembra spagnola, incredibile.
1: Allora, lui ha delle ossessioni. Esiste una regola ferrea, proprio se volete lavorare con lui, se magari volete fargli anche un'intervista.
0: Certo.
1: Allora, nelle sue ville, i mobili, le luci, persino le sedie per gli ospiti sono disposti in modo che lui possa mostrare sempre solo la sua guancia sinistra.
0: Ah, quindi, cioè, fammi capire, tipo il tavolino, che ne so, dei libri, i bicchieri, lui se li deve prendere durante un'intervista e lui va sempre con, facendoti, mostrandoti la sinistra.
1: Esatto, perché il suo lato buono.
0: Ah, quindi tu non lo beccherai mai in flagrante al lato destro.
1: No, pensa che un giorno un giornalista era andato lì a fargli un'intervista e questo girava insieme al fotografo per prendergli la luce,
0: è una follia,
1: e lui disse: o ti fermi là o l'intervista finisce qua.
0: Certo, perché poi si stressa. Comunque ricordiamo che Julio Iglesias, mo profilo a parte, ha comunque quasi un poco più di 80 anni. Quindi non è che questo si può muovere per tutta casa alla ricerca del profilo.
1: Esatto, quello... una certa.
0: Cioè, appunto, ha costruito una casa apposta.
1: Esatto.
0: E immagino la casa di Julio Iglesias sta tutto da un lato. Il bagno a destra e la cucina a derecha. E il bicchiere a derecha.
2: No,
0: sembra...
2: sta sempre con un lato verso il muro. Capito?
0: Esatto. Cioè, un lato abbronzato, uno no.
1: E infatti, chiediamo pure tu, ad esempio, qual è il tuo lato buono?
0: Allora, io lo dicevo prima, effettivamente io
2: chiappa destra o chiappa sinistra?
0: Chiappa destra! Allora, io siccome sono calvo, sono pelato e non ho un grosso naso. Quindi uno pelato con un naso grosso, come fa a capire qual è il suo profilo migliore? Mi dovrei fare una foto. Non lo so, sinceramente.
2: Te l'ho già detto, tu il problema non ce l'hai.
0: Alessandra che continua a bullizzarmi sul mio
2: profilo.
0: Tipo adesso. Allora,
2: qua,
0: adesso. Allora, facciamo io adesso, dai. Assesi ad Ale, voi non lo potete vedere, ma io a loro sto mostrando il mio profilo destro. Com'è questo profilo? Ecco, ok, ma anche di meno, però sì.
2: No, cioè, lei ha capito l'andazzo.
0: Ho capito, ma sei qua da due giorni e già mi hai bullizzato.
1: Io mi devo equalizzare con Alejandra.
0: Ho capito, ma anche facciamolo graduale, no? Cioè, vabbè, mi giro di sinistra, okay. Aspetta, vai.
1: Wow, tanta roba, sinistra
0: allora,
1: come Julio, sì.
0: E allora comincio a costruire casa tutto con le cose a destra.
2: Che
0: vai.
2: Figo, mamma mia, no, girati perché sennò mi emoziono.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: diario, porque si no me muero, todo llegará.
1: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

0: 14 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Restano sospesi fino alle 18 i voli all'aeroporto di Catania a causa della cenere vulcanica emessa dall'Etna. Lo comunica la società che gestisce lo scalo. È rimasto chiuso fino alle 10 invece l'aeroporto di Comiso. La decisione è legata all'attività eruttiva del vulcano e alla presenza di cenere in atmosfera. Ai passeggeri viene raccomandato di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea prima di raggiungere l'aeroporto. A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, Mattarella richiama il valore della memoria contro violenza e odio. Il 12 agosto 1944 le forze nazifasciste uccisero 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria è atto di liberazione che si rinnova, sottolinea il Presidente della Repubblica, ricordando che le conquiste civili non sono acquisite una volta per tutte e vanno difese e rafforzate da ogni generazione. Putin accusa alcuni paesi europei di voler sequestrare navi mercantili russe, definendo i piani pirateria e rapina. Il presidente russo avverte: Mosca è pronta a rispondere in modo adeguato ovunque lo ritenga necessario. L'annuncio di Putin arriva a bordo dell'incrociatore Varyag durante le manovre della flotta del Pacifico. Il Parlamento libanese approva un'ampia legge di amnistia, la prima dal 1991. Il provvedimento potrebbe riguardare migliaia di detenuti e ricercati e prevede anche la riduzione eccezionale di alcune condanne, una misura chiesta da diverse forze politiche e discussa per anni in Libano. Svolta nell'omicidio di un 22enne ucciso a colpi d'arma da fuoco questa mattina a Cutro, nel Crotonese, i carabinieri hanno fermato un commerciante di 28 anni. Secondo le prime informazioni, alla base del gesto ci sarebbero motivi passionali. L'inflazione rallenta a luglio al 2,9% dal 3% di giugno, ma l'Istat rivede al rialzo la stima preliminare del 2,8%. I prezzi crescono dello 0,3% su base mensile. A frenare sono soprattutto carburanti alimentari non lavorati, mentre accelerano gli energetici regolamentati. Lutto nel mondo del cinema: è morta a 80 anni Silvia Monti, attrice attiva tra cinema e televisione soprattutto negli anni 70. Debuttò nel 1969 in Fräulein Doktor di Alberto Lattuada e si fece notare in Metti una sera a cena il cervello. Tra i suoi film anche Finché c'è guerra c'è speranza di Alberto Sordi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Abbiamo parlato di profilo destro, profilo sinistro. Molte persone sono fissate, insomma, anche quando scattano le foto, eccetera. Per esempio, il nostro Alo HP

0: oggi, che tanto tra destra e sinistra non cambia molto, quindi c'è poco da fare. La nostra Cecilia ci ha raccontato la storia di Julio Iglesias, che a quanto pare c'ha proprio tutta la casa disposta in modo da poter sempre mostrare il profilo sinistro.
1: Esatto,
2: il sinistro,
0: il sinistro, con le interviste eccetera, quindi parecchio in fissa il nostro Igle.
2: Allora, ci sono tanti che lo fanno, ad esempio Donato ci ha scritto: io nel mondo dello spettacolo conosco due personaggi che lo fanno spesso e che, se ci fate caso, mostrano sempre lo stesso profilo, e sono Valeria Marini e Tom Cruise.
1: Ma dai.
2: Allora, grazie Donato che mi hai detto questa cosa, perché effettivamente io, che sono un grande fan di Tom Cruise, proprio mi piacciono i film, sì, sono cresciuto. Se voi guardate bene adesso, andate a vedere
0: un po', ora che ti guardo
2: dal profilo, sì, destro, vero, sinistro,
1: dal,
2: guarda,
1: dal
2: destro,
1: dal bianco degli
2: sinistro,
1: occhi,
0: sinistro, sì,
2: il bianco, ecco, degli occhi. Ma tu ti rendi conto? Ma, cioè, ma tra una settimana dove finirò? Sotto il tavolo? Comunque, Tom Cruise, fateci caso, fa tutte le locandine dei suoi film, lui mostra il profilo destro. Mission Impossible, Top Gun, lui sta sempre ritratto con il suo profilo destro.
1: È come me, io pure profilo destro,
2: il profilo
1: tutta
2: destro
1: la vita.
0: Vedi? Invece il sinistro, vedi, perché il destro in realtà ho fatto un incidente quando ero ragazzina col motorino, mi sono spaccata la faccia, cioè ho avuto lo zigomo rotto per anni, pensa, tutto viola, giallo, verde, blu, tutti i colori, e quindi questo lato della mia faccia spesso si gonfia o è comunque è asimmetrico, perché siamo tutti asimmetrici,
2: certo,
0: però c'ho la mia paranoia personale che il destro è un po' così, e invece io mostro il sinistro, quindi vabbè, che dire, ognuno mostra quello che vuole, insomma, no?
2: Tu sei hai detto che il tuo è il sinistro? No,
1: il destro.
2: Ah, il destro, il destro.
1: Invece insomma, ha scritto Maila, dice che lei soprattutto, come Julio Iglesias, sì, lato sinistro.
2: Lato sinistro, ma dovremmo fare una stima, poi lo calcoliamo, se vince il sinistro o vince il destro.
0: Allora, secondo me Maila e Julio, anime gemelle, come ovviamente Tom Cruise e la Marini, che, certo, uscivano insieme una volta, lo sapevi,
2: dai,
0: tu? Certo.

Buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy, quanti di voi sono stati invitati ad un matrimonio proprio quest'estate? Sembra quasi una punizione più che un invito e un momento gioioso, ovviamente si scherza. Tra poco parliamo di questo, torniamo alle cose dette ai matrimoni, lo faremo con la nostra Cecilia, per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Eccoci qui con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi cose dette ad un matrimonio. Allora, io so bene un po' di fatti tuoi ormai.
2: Sì,
1: perché
2: non sono sposato.
1: Esatto. Tu, sei mai stata sposata?
3: Sì, sì, ho già dato.
1: Già dato e anche
2: dato,
3: mi sa
2: chiuso.
3: Che adesso libre come il vento.
2: Bene.
1: Molto bene. Allora, questa rubrica, come ti ho raccontato anche gli altri giorni, nei giorni scorsi, raccoglie un po' quello che però realmente accade alle persone che poi appunto commentano sui vari social, scrivendo le loro frasi personali che hanno detto o sentito nella vita. Ecco, allora, cose dette a un matrimonio, cominciamo con: se dice sì anche stavolta non ha imparato dal suo errore.
2: È stata proprio detta ad alta voce.
1: Esatto,
2: questa.
1: Durante il matrimonio, sì, sì, sì. Poi, tanti auguri, sei uno sposo fortunato, stringendo la mano al cameriere.
2: Benissimo.
1: Poi, tanto tra un anno divorziano, detto dal prete, che ci ha preso, tra l'altro.
2: Allora, forse il prete era un amante.
1: Esatto,
2: è
1: l'amante.
3: Era l'inciuccio.
1: Oh, che bello, sei incinta, e chi è il padre davanti allo sposo?
2: Bene.
1: Chiesto
2: ottimo,
1: davanti allo sposo.
2: Certo.
1: Poi, nella mala e nella cattiva sorte.
2: Sì, nella mala è un po' spagnolo,
1: ma nella mala e nella cattiva, quindi
2: certo.
1: Buona sorte non ce n'è per
2: buona.
1: Voi. 100 giorni di questi. 100
2: certo.
1: Giorni di...
2: ma questo è l'alcol, esatto. Mi sembra che è il momento dopo, sai, quando gira un po' di bottiglie.
1: E infatti abbiamo
3: dopo
1: anche
3: la sangria, tanta
1: dopo
3: sangria.
1: La sangria, poi abbiamo condoglianze, che secondo me ci sta.
2: Secondo me non è stato un errore, condoglianze.
1: Poi davanti allo sposo, come sta Luca? Luca era l'amante. Che bastardo questo invita, possiamo dire. Bastardo.
2: Sì.
1: Una bambina, meno male che è ricco, perché bello non lo è di certo.
2: Benissimo. La bambina
1: intelligente.
3: La voce della verità.
2: Sì.
1: Il figlio degli sposi durante l'applauso dopo il bacio, chi ha vinto?
2: Che carino. Che bello.
1: Poi abbiamo, dov'è il fotografo? È laggiù che si ubriaca. Metta foto sfocate.
2: No, dai.
1: Mamma, io mi incazzerei con una
2: bella. Anche che non è che costa 2 lire.
1: Esatto. Mamma, che bella che sei vestita da sposa e papà da prete. In che senso?
2: Infatti.
1: Chi è la sposa? Un signore me lo ha chiesto a me vestita da sposa.
3: Sai cosa è successo a me una volta al matrimonio?
2: Dai.
3: Allora, questa non era molto aggraziata e una gli ha fatto, insomma, la battuta. Oh, caspita, con il trucco non ti riconoscevo.
1: No, non è per niente un complimento.
2: No, direi
1: ma sentite questa, lo sposo ubriaco al microfono, viva la fit!
2: Dai, veramente,
1: già,
2: bello,
1: sì, sì.
2: Bravo.
1: L'ex dello sposo alla sposa.
2: Sì.
1: Ah, anche tu qui?
3: Oh,
1: cugino ubriaco, sembri tuo padre ma vestito da sposa.
2: Bene.
1: Poi abbiamo il prete, cos'è che lega due persone per sempre? E dalla sala, i debiti!
2: È vero.
1: I debiti. Poi, vestita da donna non ti avevo riconosciuta. Questo
2: ecco
1: è un po' come quello che ci ha raccontato
2: sì.
1: Ceci. Se non mangiamo bene, tolgo i soldi dalla busta.
2: Bene.
1: La sposa era in ritardo, la mamma dello sposo dice speriamo che non venga.
2: Ecco.
1: E con questa chiudiamo.
2: Beh
1: direi.
2: Sì, direi
1: molto
2: che
1: bene.
2: Insomma ce ne sarebbero secondo me tante altre, però...
1: Però secondo me vince, viva la figlia!

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Che bello riascoltare le voci dei miei compagni di viaggio, il nostro Alo che saluto e la nostra Cecilia che torneranno presto a trovarci. Questa è la settimana del best of del comedy che per quanto riguarda oggi termina qui la puntata, ma tornerò domani sempre ripescando i momenti salienti del nostro Comedy Radio Show con me Alessandra Bellotti, come sempre per un sacco di risate insieme. Vi aspetto, grazie a tutti, ciao!

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

0: 15 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata. Telescopi puntati verso il cielo dalla terrazza panoramica del J Museo di Jesolo, che nei prossimi mesi diventerà un punto di osservazione privilegiato per stelle, pianeti e fenomeni astronomici. Sono 4 le serate a tema organizzate nell'ambito della vostra Moon tra Terra e Spazio, con la partecipazione dell'Unione Astrofili, tra osservazioni guidate e divulgazione scientifica. Si parte domani 12 agosto con Eclissi al tramonto, appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito. Dalla terrazza del museo sarà possibile assistere all'eclissi parziale di sole osservando il fenomeno in sicurezza attraverso appositi filtri solari. L'iniziativa, con il coordinamento scientifico di Pleiadi, sarà accompagnata da spiegazioni e approfondimenti. Poi si passa al 22 agosto, quando ci sarà Sotto il cielo d'estate, un viaggio tra stelle, costellazioni e miti. Il ciclo proseguirà il 19 settembre con Il Signore degli Anelli. Protagonista sarà Saturno, uno dei pianeti più affascinanti del sistema solare, insieme ad altre meraviglie visibili nel cielo di fine estate. Ultimo appuntamento il 17 ottobre con Il cielo d'autunno. Nuove costellazioni, galassie e ammassi stellari accompagneranno il pubblico nell'ultima serata astronomica di Moon Jesolo, chiudendo un percorso pensato per avvicinare i grandi e piccoli alla scoperta dell'universo. Ultima pagina, parliamo di sicurezza, più sicurezza, nella fattispecie per monopattini e di bike, test di sobrietà per sbloccarli. Formazione sul territorio e tecnologia per rendere più sicuro l'utilizzo di monopattini e bike in sharing si è svolto giovedì 6 agosto a Jesolo, il secondo dei 3 appuntamenti serali promossi dalla città di Jesolo per sensibilizzare cittadini e turisti a una mobilità più consapevole. Durante l'iniziativa i partecipanti hanno potuto provare i mezzi in condizioni di sicurezza, ricevere indicazioni sui comportamenti corretti alla guida e assistenza, naturalmente, per scaricare e configurare l'app del servizio. Dopo il primo incontro del 31 luglio, il ciclo si concluderà il 21 di agosto. Gli appuntamenti rientrano nel percorso sviluppato con Itaca e la città di Jesolo per rafforzare informazione e prevenzione, soprattutto durante l'estate, quando aumentano presenze e spostamenti con i mezzi in sharing. Ritornata la bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci, un ritorno dal forte valore simbolico per Jesolo, legato alla memoria e alla storia della comunità. La città ha celebrato il ritorno della storica bandiera dell'Associazione Combattenti e Reduci in occasione di un incontro che ha riunito il sindaco e i rappresentanti delle associazioni d'arma iscritte al comitato d'intesa cittadino. E la cerimonia è arrivata in concomitanza con l'avvio di una nuova fase per il sodalizio jesolano. Alla guida dell'Associazione Combattenti e Reduci è stato infatti eletto Roberto Rugolotto, nuovo presidente, al quale il sindaco ha rivolto a nome dell'intera comunità gli auguri di buon lavoro per l'incarico appena assunto. Il ritorno della bandiera rappresenta anche un elemento di continuità con la storia dell'associazione e con l'attività svolta nel corso degli anni per conservare e tramandare la memoria di quanti hanno vissuto direttamente i conflitti e le vicende che hanno segnato il paese. E con questo è tutto per il momento. Per altri approfondimenti www.jesolo.it. Buon proseguimento di giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Allora, vi capita spesso di incontrare una persona sempre al semaforo e non sapete come fare per attaccare il bottone, ma è semplice. Tamponatela con la macchina, così quando farete il CID vi scambierete anche il numero di telefono. Facile, no? Seguitemi per altri consigli.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they said.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Siamo arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto oggi direttamente dall'Emilia Romagna. Va a sgobal in pigneda. Perdonatemi se la pronuncia non è proprio il top. Allora, la traduzione è vai a raccogliere sgobbole nella pineta. È un modo colorito per mandare qualcuno a quel paese. Le sgobbole sono i fusti centrali delle pigne, praticamente ciò che rimane dopo aver tolto i pinoli, quindi una fatica sostanzialmente inutile. Questo è il nostro detto in dialetto di oggi.

a soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ancora buon pomeriggio amici, questo è il Day by Day con me Adriana Paratore, tutti i pomeriggi qua su Radio Jesolo, con me Adriana Paratore dalle 15 alle 17.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

0: 17 e 3 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Germania prende le distanze dalle tensioni con l'Italia sui cosiddetti dublinanti, i migranti che chiedono asilo in un paese diverso da quello di primo ingresso. Berlino spiega che, in base agli accordi del 2025 al nuovo sistema europeo entrato in vigore a giugno, i trasferimenti verso l'Italia saranno eseguiti. Il primo caso riguarda una cittadina somala il cui allontanamento è previsto il 19 agosto. Antonio Tajani cerca una mediazione e ricorda anche il caso delle ONG tedesche che fanno sbarcare migranti in Italia. Intanto la Spagna rafforza i controlli a Ceuta in vista di un possibile nuovo assalto il 15 agosto. Madrid teme nuovi arrivi dal Marocco, mentre Roma mantiene parzialmente sospeso con la Spagna lo Schengen, almeno fino a Ferragosto. A Milano, secondo una perizia della difesa, non sarebbe stato un errore dell'autista a provocare il deragliamento del tram del 27 febbraio, costato la vita a due persone e il ferimento di una cinquantina. Pietro Montemurro avrebbe perso conoscenza a causa di una sindrome vasovagale acuta. La relazione esclude responsabilità del conducente e anche di ATM. Tra i possibili fattori scatenanti, un colpo all'alluce e un intervento ai denti effettuato quella mattina. Passiamo agli esteri. Iran e Stati Uniti avrebbero concordato di estendere il cessate il fuoco di 60 giorni previsto dal memorandum di Islamabad in scadenza il 17 agosto. Secondo fonti del governo pakistano, Teheran e Washington hanno comunicato ai mediatori il loro consenso alla proroga, mentre restano da definire tempi e modalità. I negoziati erano stati avviati a giugno, ma si erano arenati soprattutto sulle garanzie di sicurezza e sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In chiusura, Rod Stewart cancella 11 date del suo tour d'addio negli Stati Uniti dopo un intervento urgente al cuore. Il cantante, 81 anni, ha dovuto sottoporsi all'inserimento di uno stent coronarico. Saltano anche 6 concerti della Residency a Las Vegas. Lo staff fa sapere che l'artista è in recupero e che i medici hanno consigliato 4 settimane di riposo. Restano da chiarire gli appuntamenti in Messico previsti a settembre. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.

0: 18 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Peter Hegel significa una attività diventata iconica per Jesolo, vale a dire la terrazza bavarese, ma oggi Peter è qui perché ha fatto della sua storia, del suo rapporto anche d'amore con Jesolo, un libro. Perché hai deciso di fare questo libro, Peter?
3: Soprattutto perché il ricavato netto va in beneficenza e io sono a Jesolo, da Jesolo da tanti anni prima, in ferie, e ho voluto aprire un locale qua e dopo 30 anni mi sembrava giusto di dare qualcosa anche in beneficenza.
2: Ecco, nel libro si parla del perché sei arrivato a Jesolo, praticamente perché hai aperto l'attività, gli amici che sono, cioè le persone

0: che hai incontrato, che poi sono diventate amici, tanti aneddoti, tanti personaggi. Qual è la cosa più bella che hai scritto o che più curiosa che ti sei trovato a scrivere?
1: Allora, la cosa più bella e anche un po' più triste era l'anno 2021 dopo il Covid, che sono tornati, potevano tornare tutti i nostri amici stranieri italiani da me a mangiare, clienti fissi, e mi hanno abbracciato e hanno detto grazie Peter, che ci vediamo ancora.
0: E questo sicuramente è un'attestazione d'affetto. Ecco, naturalmente per radio non si vede, noi che siamo qui lo stiamo vedendo il tuo locale, la tua locanda, perché tu ti ritieni praticamente un oste, è una specie di museo. Qua ci sono maglie da calcio perché vengono a trovarti calciatori, ex calciatori, ci sono anche delle targhe automobilistiche, ci sono pezzetti di storia delle tante persone che sono venute a trovarti praticamente, una specie di museo.
1: Sì, è vero. Per quel motivo l'abbiamo chiamato anche un capitolo il Bavaria Stüber Louvre, perché tutta la roba che è appesa qua è un regalo, è una storia di un cliente, un amico che abbiamo da anni.
0: Ecco, altra cosa simpatica che hai voluto citare, le band che vengono a suonare qui non sono soltanto dei musicisti, è molto di più, sono degli amici, sono delle storie.
1: Sì, è vero, tutti i band che sono anche quest'anno 24 varie band sono tutti amici ancora da quando ero a casa, li conosco tutti da 30-40 anni, vengono qua a suonare, fare ferie e portano tanta tanta allegria in questo locale e tanto divertimento.
0: Ecco, ricordiamo ancora una volta dove possiamo acquistare il libro.
1: Allora, il libro si può acquistare qui da me presso la terrazza bavarese, il Bavaria Stüber, o online nel sito broveraverlag.de. Si può ordinare online il libro.
0: Beh, diciamolo anche in tedesco per gli amici tedeschi che ci ascoltano.
1: Sì, das Buch könnt ihr bei mir kaufen in Bavaria Stüber direkt oder online bestellen im broveraverlag.de.
0: Grazie Peter.
2: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

0: storia delle disco di Jesolo continua. Le notti che hanno fatto la storia
1: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Silenzio, relax, Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. Aia è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con Aia.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: one time.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 20 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Germania e Italia cercano di abbassare i toni sulla questione dei cosiddetti dublinanti. Berlino conferma che, con l'entrata in vigore del nuovo sistema europeo d'asilo, saranno eseguiti anche verso l'Italia i trasferimenti dei richiedenti che hanno fatto ingresso nell'UE dal nostro paese. Non credo ci sia un problema, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ipotizza una compensazione con i migranti sbarcati in Italia dalle ONG tedesche. Intanto cresce l'allerta per un possibile nuovo arrivo di massa a Ceuta il 15 agosto. È stato lo stesso Walter Lavitola, secondo il suo avvocato, ad ammettere di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Sono stato io a organizzare l'attentato, l'ho fatto per il bene di Ranucci, avrebbe detto durante le oltre 5 ore di interrogatorio di garanzia. Il difensore Sergio Cola sostiene che il movente fosse quello di rafforzare la protezione del giornalista, che dopo l'attentato è passata da 2 a 8 agenti. La difesa ha chiesto per Lavitola una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari. Passiamo agli esteri. Iran e Stati Uniti avrebbero concordato di estendere il cessate il fuoco previsto nel memorandum di Islamabad in scadenza il 17 agosto. Le due parti avrebbero comunicato ai mediatori il proprio consenso, mentre restano da definire i tempi della proroga. I negoziati sono fermi soprattutto sulle garanzie di sicurezza e sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. La Russia minaccia invece ritorsioni nel caso l'Occidente decida di sequestrare navi mercantili russe. Saremo costretti a rispondere con la stessa moneta, ha avvertito Vladimir Putin, precisando che la risposta potrebbe arrivare anche lontano dalle aree interessate dai possibili raid. Intanto, secondo il Financial Times, l'Ucraina avrebbe sospeso gli attacchi con droni contro le petroliere che utilizzano il terminal di Novorossiysk dopo una richiesta del vicepresidente americano J.D. Vance. In chiusura al basket, vendita record nella NBA, Mark Walter ha ceduto i Los Angeles Lakers agli imprenditori Joshua Kushner

0: Bob Iger per circa 12 miliardi e mezzo di dollari, una cifra mai raggiunta per una franchigia del campionato americano. Walter aveva acquistato le quote di maggioranza dalla famiglia Bass meno di un anno fa per circa 10 miliardi. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Laguna Shopping Jesolo. Shopping facile, comodo, a cielo aperto. Negozi, ristoranti e servizi in un'unica grande area. Laguna Shopping, il centro commerciale di Jesolo, con parcheggio sempre gratuito. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spazio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

you well to rot in peace while I carve out my mouth.

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

buon umore e risate a Jesolo con Carnevale d'Estate, la rassegna di teatro brillante e commedia dell'arte pensata per il divertimento di tutta la famiglia. Fino al 29 agosto, tutti i sabati sera alle ore 21 in Piazza Torino. Scopri tutti gli spettacoli in programma su www.comune.jesolo.ve.it.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Il suono del mare, le prime luci del mattino e la magia della parola. Questo è Poesie all'Alba, la 14ª edizione della rassegna che unisce versi e note in riva al mare. Si svolge dal 3 luglio al 28 agosto, tutti i venerdì alle 6:30 del mattino. 9 straordinari appuntamenti sul litorale con i musicisti e i narratori del Teatro dei Pazzi per salutare insieme il nuovo giorno. Scopri il programma dettagliato su www.comune.jesolo.ve.it. Poesie all'Alba, l'emozione del risveglio a Jesolo.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elio Terwitt Icons, 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elio Terwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Martedì 18 agosto, Piazza Milano si trasforma nel Teatro della Grande Musica con il format di Radio Birichina. Ieri, oggi e sempre. Un viaggio tra le sonorità di ieri e i successi di oggi a ingresso gratuito. Sul palco, due icone assolute della musica italiana, Orietta Berti e Donatella Rettore. E ancora, l'energia di Mauro Repetto, la sensibilità del cantautore Maninni, il fascino internazionale di Kelly Joyce, insieme a Gian Pieretti, Renzo De Delfini e Consuelo. Ti aspettiamo a Jesolo, dove le emozioni si vivono. Tutte le info su www.jesolo.it.
1: I'm just trying to tell you how I feel.

0: Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.
1: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will, I will.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

0: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it.
1: Something special. Slow so. Neo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

New Jesolandia, il grande Luna Park di Jesolo. Giochi, giostre e attrazioni per tutte le età ogni sera. New Jesolandia, accendi la notte, vivi l'emozione. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare, davvero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Atmosfere da favola, momenti indimenticabili, sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Commercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Salpa con il Jolly Roger, un'avventura tra le onde per tutta la famiglia a bordo di una vera nave pirata. Jolly Roger, Pirate Cruise at Sea, vivi il mare da vero corsaro. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.